0: Che la...
1: Le mie mal parlare, mai capito. Quella è il mistero.
2: Stracapirli disastiati. 9 e 2.
3: Il marito della femmina anche che si arrabbia su perché la femmina ha detto: ma in cui femmo 50 anni di maridaggio. Dobbiamo fare una festa, ha detto il sopparon. Tu vuoi cosa? Coppare una gallina? Copriamo un porco per fare la festa. Lui ha cominciato a pensare un pochettino. Ha detto: ma cosa è che gai bisetti è colpa della merda che come abbiamo fatto avanti?
2: Ma quello che andava a confessarsi col prete, adesso contiamo il prete allora. E che ti manda il prete che ha detto, mi sa che ha confessato là dopo che ha detto prete, mica una cosa ti mandate. E te lo peccato approfittasse della disgrazia di altri. Dico, sicuro, non è un peccato grave. Mi dice, allora ti, che dico, cobrami un salario per maritarmi.
4: E tu devolvimi i soldi che tu perché cobrare.
2: scherzi per ridere, perché sì. Se va a Drio, come, se non tocca come a chi tre là che era la soglia pronto l'arte bodega, eh. Vorrei di repente ti resta di brontolare, la vita passa e i problemi resta.
4: E resta, no, sì, niente.
2: Sì, allora, cada un. Chi non ha problemi, tento.
4: Sì.
2: Il cata che non ha.
3: E chi che ha, rangite.
2: Sì.
3: Se no,
5: russate.
3: Russate.
2: Cada un qui sui, detto quello.
3: Cada un qui sui.
2: Cada un qui sui problemi.
3: Nessuno mette il bec per dire una volta.
2: È facile da dire, ah, perché quella ha un problema. Che fossi mi fa differente.
4: Fa differente.
2: Ma te fossi ti, te sono posto. Seria mia ben così. Ringraziamo a tutti che aiutano a fare il programma. Con questa sera del sabato 27, ancora?
6: 27.
2: Da giugno. Allora, con l'altra domenica, allora, tutti quanti che vuol fare una buona azione da vita, andiamo a festa là a San Piero Moliterno. Sì. Allora.
3: Una gran festa.
2: Che ne mi dico là.
5: Moliterno che ti? San Piero?
4: Sì.
5: Allora volte due sei meglio pagare la festa, no? Non andiamo.
3: No, mi sono derente il San Piero là. Qualche cosa parli con me.
2: Da un gentino là.
4: C'è là un molto dire che lì da carne paga.
3: Sì, sì. Sì. Va là domenica che diamo un gentino.
6: Fa la festa. Ma che sei a festa di San Paoletto qua di mano.
4: Ma
6: di
4: dimane questa
6: dimane, qua. Ma che ne tanta gente di qua. Mi sono da non questa ultima qua l'altra. Barbarità. Dopo sta là mi ho arrepentito di andare.
2: Massa gente?
6: Massa gente.
2: Massa no,
4: tanto. C'è per due città di Tacane.
6: Ma che c'era gente in...
2: Ma questo qual è il tuo satellite? Quello su quel vecchio?
6: Sì, quello era. E qual era Paoletto? È Paolone.
4: Il Pedron.
6: Ah sì.
2: Il Sant'Antonio nostro era De Sora, ma era il Pidovenetto.
4: Il Pidovenetto.
2: Era Sant'Antonio Feio, era quello.
4: La do.
6: La do. Do Sfreitas.
2: Dio Carrero. Dio Sant'Antonio do Carrero.
4: Do Carrero.
6: Te sai che.
2: È una delle comune più vecchie qua
4: intorno. Più vecchie che si è d'anche da Davide Canabar.
6: Da regione qua intorno. Che era non si sa lì non che se registri, né? Se le sta prima San Sebastiano o Santo Antonio do Carrero, ma è del Carrero e Gadepi intorno ai 150 anni de, perché quando gli italiani visti sulla del Bassan
4: la do
6: vecchie case
5: adesso la te me super quale chiesa più vecchia mi conto una che mi ha contato di San Sebastiano e di era una festa là e allora te sei quel tempo là era tanta gente che andava a messa adesso va alla festa installata a bodega o cose sì. Cioè la chiesetta là era metà piccoletta e vecchia e piena di gente e si andai un da passare a bandeggia a catar su a limosina là, tanti là, un poco che l'altro, e lei arriva a rete soppare, e ha detto in cui garre destro, e ha dato 80. Fiorini non so che la gatita che ha dato 80, ma 30 e mezzo, quando ha dato 30 e mezzo si è tornato la porta a cedere che scatò a spaccare e si è
4: adesso Sant'Antonio le dice che il tempo che poi causi verdadero che ha acontecesto che veniva il prete era la casa per in quando e lo fece battezzare e suo padre del battezzare qua scuri e mamma vede se il padre lo battezzava di accordo o no.
5: No, e veniva il prete a cavalli da parrocchia da Conceição de Passo Fundo.
4: Ma dice che aconteceva di Sant'Antonio Velho là dopo. Vita di 110 anni sono andate nella festa di Sant'Antonio che già che tiene storia là da 110 anni.
6: Ma i contea che è lì in Santo Antonio, i contea quei più vecchi. Che là quando i bandeirantes, i sevinisti là di São Paulo, i vinisti in Do, che ha distrutto con il redotto das missões, che dice qui, né? E ha distrutto, che abbiamo parlato settimana passata, là, né? Tutta la cultura che c'era lì, sta tutto morto. Bom, e venne in Do, lui voleva conquistar, né? Di questa gente quise scappare perché lui voleva la terra che era mia,
4: floresta,
6: e c'era il campo, né? Sì. Lo resendai lì di Caseiro, che sta a battaglia di Caseiro. Dopo Campo do Meio, che era in mezzo al matto castellano, già dizia castellano che era spagnolo, né? E là si incontrai là, ha dato a battaglia, qua la storia conta, né? Ma di questa gente quise scappare
4: per il matto
6: e se venisse in Santo Antonio che il cimitero di Santo Antonio
4: era uno dei più vecchi
6: il contea di 150 anni in su non so se
2: e dice che a Cassiro è più vecchia che la Lagoa
4: dice che sì
6: la Lagoa Vermelha che era belga, né? Già sette cose che aconteceste per chiamarsi della Lagoa Vermelha. Le sta così, veniste i banderanti e ga prigionà e qui chi era bel che civilizzati, i nativi. Ma loro si ga fatto di amici, indesse insieme, e di notte ga fatto la degola. Sabe che cosa è la
4: degola?
6: E ga degola e tutti là, e di tanto sangue, vedete i libri scritto, e ga fatto la era una lagoazinha piccola
4: la davanti al collegio agricolo
6: rossa di tanto sangue che ga soldi di gente che ga copa per quel l'ora che come la onda se venisti l'ora che ne era tanti che era di starte il campo i ga scappai venisti qua in mezzo al batto scondersi e lì onde che era Spiller aí invernada e contea che i guarda mi sconto e
4: tesoro
6: lei tá ele era na lenda né?
4: Commentari vecchi
2: ma fosse na guardar dar bene
6: de repente sabe lá né ma la cosa verità è che venisto gente de per quel che contea quasi 200 anni in Rio che si venisse a scappare lì in Sant'Antonio scondersi
2: la Jocely là del Paraná che dice che le robe di morire di ride stasera ma non morire con che freddo
4: sì, quello
2: la Jocely là del Paraná che mandava il frotto il prima morire con che freddo qua per amor di Dio ci siamo vicini la volta che se te muri con che freddo qua in mezzo tutti che lavori qua che te piantiamo da Dio a porta resta l'aspetta ciao De Niro
4: ringraziamo chi ascolta desideriamo una buona settimana a tutti e se Dio vuole che viene sabato che viene sempre qua un'altra volta
6: ecco finire la impreitata in Cancun qua con i nostri compagni da fare il filo italiano e ringraziare tutti quanti che ha partecipato, che ha ascoltato, che abbia la pazienza di contare due ore, non altri ciaccolare, perché ciaccoliamo di più che mettiamo su musica. Ma le bonco, le sita, le filò della nostra gente. E fare l'invito, pensavo che viene dalle 7 alle 9, qua non altri ritorniamo. E desiderare una buona settimana a tutti e salute.
1: Una buona notte, dico anche a me. Desidero una buona settimana a tutti. Fin sabato che viene, se Dio vuole, siamo qua un'altra volta.
3: Sabato che viene, ritorniamo qua. Buonasera a tutti.
2: Il mondo gira, allora il giro che demo sabato, siamo qua ancora. Giro, allora la musica dice: il mondo gira. Andiamo a ascoltare questa qua, andiamo a casa.